0: Gesegnet sei das Dieselband.
1: Gesegnet sei das Dieselband.
0: Darum glaube nur, mein Freund.